0: Land haben wir gehört vom Kamera. Das ist jetzt den ganzen 10 ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio Dakeo.
0: Wohnung gesucht. Zwei Wörter, die aktuell wahrscheinlich wieder ziemlich viele Leute beschäftigen, vor allem rund um den Start des neuen Semesters gehen. WG, Zimmer und Wohnungen weg wie warme Wäggli. Auf was sollte man bei der Wohnungssuche achten und wie finden wir überhaupt das richtige neue Zuhause? Unser Moderator Lukas Battista hat heute ein paar Tipps.
2: Allegra e buon dì. Qui Stefna e las minutes romances discorinze nus sur del fermi deda. Ma il fermi deda ob ceres facettas. Dalla storge no, nus umems venza d'une da ciò fat mi deda. Pi bot teren ils motivs un po' più intensivs. Scu, ir ter melder lö per c'è ter da manger, u fermi deda per c'è c'è giusto capito una catastrofa. Un dels grands fenomens es giur l'America. Una grande parte dell'Europa sono mutò in America als temps colonials. Però, ercurce quel d'era già fin, es l'USA diventeda una font de sprenza su una vita nova. Milions de persone sono rivedes ante il port de New York, zainz cuprimi il simbol la statua della libertà. Nabe ante il temps passos, erot sin di, vainz il fenomen de direster in un otro lö, un nov lö, o er un nov paese. Un dels grands motivs es er ir in cerca d'una meldra vita u da meldra situazions de lavur. Però, nabe que do ad una da più liet c'è parta e vo in cerca d'una nova cesa, però que porta geras nova sfides, saia que sfides de la lingua, sque sfides culturelles, in oce stu imprendere a savair, imprendere a dir in tuan cun novs costums. In Svizzera es quince fit speziell, cun quattro linguas, e ser pesanza ir or del paiais una sfida da dire ster in un'altra regione, cun un'altra lingua. Però, quel capita su Vens, per vicius cresce su con la voglia di imprendere quella lingua, c'è essa d'una resteda usce un po' da struz, però allo stesso momento er fit da lunch. Er per vide que, do que rumens dappertutto in Svizzera. Nus es ence me capitò dat esser in un'altra regione, forse ante il bus o ante il tren, e tutti in una volta as comincia a dire rumens, a me es già capitò in per votas. Qued era oz sur tra fermi deda, con vus Lucas Battista.
1: Las minutas romances.

0: Ich wünsche einen schönen Mittwoch. Ich bin Sarah Marti. Ihr hört das Radio von da.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
2: Allegra e bon dì. Qui Stefna e las minutes rumenches discurinse nus sur del fermi d'eda. Ma il fermi d'eda ob ceres facettes. Dalla storge no, nus umems venza d'une da ciò fat mi d'eda. Pi bot teren ils motivs un po' più intensivs. Scu, ir ter melder lö per c'anter da manger, u fermi d'eda per c'è c'è stiuste capito una catastrofa. Un dels grands fenomens es stür l'America. Una grande parte dell'Europa si mutò in America als temps coloniali. Però, ercuce quel era già fin, es l'USA diventata una fonte di speranza su una vita nuova. Milioni di persone sono rivede entro il port di New York, zainz scoprimi il simbolo la Statua della Libertà. Nabe entro il temps passos. E rozzindì vainz il fenomen di direster in un altro lö, un nuovo lö, o er un nuovo paese. Un dels grands motivs es er ir in cerca d'una meldra vita u da meldra situazions de lavur. Però, nabe que do ad una da più liet c'è parta e vo in cerca d'una nova cesa, però que porta geras nova sfides. Saia que sfides de la lingua, sque sfides culturelles, in oce stu imprendere a savair, imprendere a dir in tuan cun novs costums. In Svizzera es quince fit speziell, cun quattro linguas, e seir besainza ir or del paiaes una sfida da dir aster in un'altra regione, cun un'altra lingua. Però, que capita su vents, per vices cresce su cun la voglia di imprendere quella lingua, cia es ad una restede usce un po' da strus, però allo stesso momento er fit da lunch. Er per vida que, do quer un mensch dappertutto in Svizzera. Nus es encia me capitò dat esser in un'altra regione, forse anche il bus o anche il tren, e tutti in una volta as comincia a dire un mensch, a me es già capitò in per votas. Qued era oz sur tra fermi d'eda, con vus Lucas Battista.
1: Las minutas romances.

vecchie, oltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.